0: Tecnocracia. La Urbana 94.9.
1: Wow. Ho presente una stasua. La che vuole. Completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho